colpa mia, vero? E gloria di Dio, di mio cazzo, di mio vita. Di Dio si va un universo nuovo, di mio vita. Da un tempo nuovo, algo bom da mi scosso di Cuba, vero? Può milagre della camminda. Spera di Dio, vero? Da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo. Ehi! Si chiama gloria, Signore. Save of Gloria! Oh, primero civil!